Enye rade ntunchia. Nyanku pon bema wasiri. Ano di oka oye. Otumia di nyina ye. Odie enemen tunchia. Sinyame obema wasiri.

0: ma obo won yo se no na omo le omo di jealous e di kind e ma obo won yo se no na omo le omo di jealous e ma obo won yo se no na omo le omo di jealous e ma obo won yo se no na omo le omo di jealous
1: so get in the background you.
0: Almost 6.3 FM. The American say, a kind, a memo of one year, no, almost the jealous, the two said,